io divoro e adoro. Deglutisco in fretta e penso che adoro la tua cecità.

davanti al suo impresario e dei balletti russi. E poi di lui si innamorò perdutamente il suo impresario e dei balletti russi.